0: Trostis veni. Is it is chimina?
1: Is it is chimina?
2: Laita solo o lakitao.
3: Laita solo o lakitao.
2: Ilia o to isa.
3: Ilia.